scopra e verso l'amistade tutti i cuori or son ebri. In cortesie sol si gareggia, ma troppi ai nemici. Come scampar potrai, che conosciuta non t'insulti al

Tenti! All'uscio appresso, tienti di brando armato, ov'io ti chiami, i vasi a porta, o altro ce ne intendi!